Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

quella volta tu sei andata sola con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: giù, cadiamo giù.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

pensato.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. La Guardia Costiera ha sequestrato l'imbarcazione utilizzata per uscita in mare da Marzio Giangiulo, il turista romano di 22 anni che ha perso la vita durante un'escursione in apnea nella zona di Punta Papa il 28 agosto scorso. L'imbarcazione era utilizzata per uscita in mare alla quale aveva preso parte il giovane. L'allarme era scattato quando la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Ponza aveva ricevuto la segnalazione della presenza in mare di una persona priva di sensi. Una motovedetta della Guardia Costiera con a bordo il personale sanitario del 118 aveva immediatamente raggiunto la zona. Per il 22enne, tuttavia, non c'era stato nulla da fare. I soccorritori avevano potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, Giangiulo stava praticando apnea quando, per cause ancora da accertare, avrebbe accusato il malore o la difficoltà che ne ha provocato la morte. La Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali. In questo contesto è stato disposto, come già detto, anche il sequestro dell'imbarcazione sulla quale il giovane si era imbarcato per partecipare all'escursione. La procura di Cassino conferirà inoltre l'incarico per l'esame autottico, dal quale sono attese indicazioni decisive per stabilire le cause esatte del decesso del giovane sub. Stamane i funerali a Gaeta nella chiesa San Paolo Apostolo in piazza Trieste di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni del suo nautico Caboto, perito insieme a coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart avvenuto domenica notte sulla Flacca nella parte finale del lungomare Caboto all'altezza dell'ex cava d'Urso. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, la Procura di Cassino conferirà domani l'incarico all'ingegner Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scauri, indagata per duplice omicidio stradale. Servizio straordinario di controllo dei carabinieri nel weekend a Ponza e Ventotene. L'attività di controllo, predisposta in considerazione dell'aumento delle presenze turistiche nel periodo estivo, ha interessato i principali luoghi di aggregazione, i centri storici e le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sono state controllate complessivamente 148 persone, 23 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia e 16 automezzi. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, con controlli mirati anche nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri. Durante il servizio, in un'area nella quale i carabinieri stavano preparando ad effettuare alcuni controlli, è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarirne la provenienza. Il dispositivo di sicurezza ha riguardato anche gli aspetti amministrativi. I carabinieri hanno effettuato verifiche presso un cantiere edile e un'altra struttura situata nei pressi di un molo, nell'ambito dei controlli sulle attività presenti sul territorio insulare. L'operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dall'Arma dei Carabinieri durante la stagione estiva. Proseguiranno i controlli anche nelle prossime settimane con servizi modulati in base all'afflusso turistico e alle esigenze di sicurezza. Ventotene torna ad essere per 6 giorni uno dei luoghi simbolo del dibattito sul futuro dell'Europa. Da ieri al 4 settembre l'isola ospita la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea, organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti al Tiro Spinelli in collaborazione con il comune isolano. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare sull'isola studiosi, rappresentanti delle istituzioni, giovani, esponenti del mondo accademico e protagonisti del dibattito europeo. Tra 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma articolato tra lezioni, gruppi di lavoro e dibattiti. Ieri l'inaugurazione nella sala polivalente Terracini, con l'intervento del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Prefetto di Latina, Vittoria

0: elettrici ed elette, promossa dall'ANRP e coordinata dalla professoressa Fiorenza Taricone, ordinaria di pensiero politico e questione femminile all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Questa sera alle 21.30 sarà proiettato il film Utopia Europa di Renato Chiocca, alla presenza degli stessi autori. Domani spazio al progetto audiovisivo Europa una barca, realizzato con il sostegno della provincia di Latina, che sarà presentato presso la sala polivalente Terracini da Clemente Pernarella insieme alla regista Melania Maccaferri. Mercoledì, alla libreria Ultima Spiaggia, sarà protagonista Gianluca Passarelli, autore de La Roccia di Ventotene, in un incontro moderato da Marina Lalovic. Chiuderà il calendario degli appuntamenti culturali, giovedì 3 settembre, il dibattito su Ventotene, simbolo per Europa del lavoro, con Ludovic Voigt e rappresentanze sindacali nazionali. Il tema della gestione del litorale, del rinnovo delle concessioni demaniali marittime a Minturno torna al centro del dibattito. L'amministrazione comunale intende fare di un adempimento formale un'occasione per ridisegnare l'economia turistica del territorio. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, ha spiegato che negli ultimi mesi è stato compiuto un importante lavoro preparatorio. Sono stati già svolti rilievi tecnici e censiti gli investimenti da ammortizzare per gli attuali concessionari. Nelle prossime settimane inizierà il confronto per definire il futuro della costa. La destagionalizzazione del turismo, infatti, sarà uno dei temi principali che verrà affrontato. Non parliamo solo di riassegnare le concessioni, ha precisato il sindaco Stefanelli, ma di ripensare il modello con cui il litorale crea valore per tutto l'anno e per tutta la comunità, non soltanto per pochi mesi e per pochi soggetti. Il nuovo bando si articolerà su tre piani: valore economico, sociale ed ambientale. L'esperienza maturata negli anni dai concessionari sarà valorizzata, ha concluso il sindaco Stefanelli, ma con un peso proporzionato e non discriminatorio. È dunque iniziato il futuro della gestione del litorale. Questa sera alle 21 l'area archeologica Caposele di Vindicio ospiterà uno spettacolo di danza contemporanea e physical theater dai contenuti intensi, con Dorian, il ritratto dell'ego. L'Ormie Dance Company, diretta da Barbara Alicandro, si propone di analizzare il dualismo tra essere ed apparire attraverso l'arte della danza, usando un linguaggio fisico, visivo e profondamente contemporaneo. Generazione dopo generazione, il mito di Dorian Gray continua dunque a porre domande. La tela, che il tempo corrompe al posto del corpo del suo possessore, lascia invece paradossalmente intatti gli interrogativi sullo sdoppiamento dell'esistenza e la necessità quotidiana di usare maschere nei rapporti interpersonali. L'autrice ha voluto dare una propria rilettura attraverso un genere composito. L'interpretazione è affidata in scena a Jacopo Davino, Anna Lucia Fortino, Diana Mariana Oyog, Emma Scacchi, Tiago Guarino, Simona Serpico, Benedetta Squillante, Gabriele Di Gesù, Francesco Saverio Fisco e Angelo Romanini. I movimenti dei ballerini rappresentano però solo uno degli elementi della rappresentazione, dove la danza si contamina con la musica, la parola e la costruzione visiva. Nella sala sicurezza del Comune di Formia è in programma stamane una conferenza stampa per la presentazione del secondo Festival Città di Formia, gran galà delle bande musicali e lirico-sinfoniche, in programma dal 3 al 6 settembre in piazza Aldo Moro. Inaugurerà il festival giovedì 3 settembre alle 21 il gran concerto intercomunale. Venerdì toccherà al concerto operistico Città di Francavilla Fontana, diretto dal maestro Ermir Cranzia. Sabato toccherà al concerto operistico Città di Ailano, diretto dal maestro Giovanni Minafra. E domenica sarà la volta del concerto lirico-sinfonico Città di Lanciano, diretto dal maestro Rocco Eleto. Direttore artistico del Gran Galà delle bande musicali, lirico-sinfonico, è Lello Bartolomeo. Presenta Isabella 40. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
0: Si è concluso con un pareggio il test amichevole del Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, contro il Mondragone City, squadra di pari categoria della promozione campana. Il confronto, disputato allo stadio purificato, è terminato con un risultato di parità 1-1. Vantaggio dei locali con conclusione di Uzzeri e il pareggio degli ospiti nella ripresa su calcio di rigore. Il test ha dato buone indicazioni al tecnico fondano Davide De Filippi, Olimpis per i fondi, un buon viatico in vista dell'esordio nel campionato di promozione.

0: in programma domenica prossima sul campo dell'Atletico Lariano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina Radio Formi alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con le oroscopo. Siamo giunti a lunedì 31 agosto 2026, la chiesa ricorda San Nicodemo, San Raimondo Nonnato. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci per esserci nella radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scintola in voce, la valida e preziosa come se decca di Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12 inizio tagali, cominciando come sempre l'Ariete. Lunedì da Stacanovisti, dopo le delizie del fine settimana riportate non senza un po' di fatica, la mente in ufficio e sulle sudate carte, lanciatevi a testa bassa verso una felice avventura. Dall'Ariete al Toro, il passaggio di uno della Bianca Signora in Vergine è un vero toccasana per i molti problemi pratici che vi tolgono il sonno e la tranquillità. Quest'oggi concentratevi sulle reali priorità. Dal Toro ai Gemelli, la causa della Luna in Vergine, le vostre iniziative professionali almeno temporaneamente sono in fase di revisione, impedimenti e cavilli, state pronti a fare un bel cambiamento. Dai Gemelli al Cancro, grazie ad una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non vi pesa, tanto più se in ballo ci sono progetti ambiziosi o richieste da inoltrare. Dal Cancro al Leone, cercate di badare al sodo e di non perdervi in progetti nebulosi, magari dietro consiglio di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite. Dal Leone alla Vergine, la Luna contro Mercurio a ricordarvi che la precisione sul lavoro è importante, ma lo è ancora di più per una buona riuscita. Il gioco di squadra, giornata delicata sul fronte del benessere. Bilancia, siete positivi e pronti a muovervi con entusiasmo e ad abbandonare qualche nociva abitudine. Qualcuno a voi vicino chiede conforto. Scorpione, ottime premesse per la professione. Oggi lo spirito di collaborazione ha la meglio, archiviate i motivi di disaccordo e procedete a tutto sprint. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi malintesi intervengono a spegnere i vostri bollori. Risultato, nervosismo, umore scuro e insofferenza. Capricorno, riprendete la routine, non sarà così difficile. Con la Luna in Vergine, segno fine al vostro, abbandona concretezza e organizzazione. L'ametista concilia il sonno e distende i nervi. Acquario, nel clima movimentato è benvenuto un momento di pausa per fare il punto della situazione, prendendo in esame anche le esperienze del passato. Analizzate gli errori fatti e aggiustate la rotta. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Il Sole e Urano in perfetta armonia vi invitano a scommettere su progetti nuovi, forse non ancora ben delineati, tutti da studiare o da inventare. Ebbene, tutto anche questo lunedì 31 agosto del 2026, ultimo giorno di questo mese estivo, all'appuntamento con l'Esseo Oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Nicodemo, San Raimondo Nonnato. Il sole è già sorto alle 6:41, tramonterà alle 20:05, la luna crescente si leverà alle 21:09, calerà domani mattina alle 10:21. Noi diamo i auguri a Rita dalla Chiesa che come 79 anni, a Richard Gere che come 77 anni, a Enzo Iacchetti che come 74 anni. Qualche data da ricordarmi: 1997, Diana, principessa del Galles, muore in un incidente stradale nel tunnel del Pont dell'Alma a Parigi. La frase del giorno: ci vuol regola e misura, pensiero nel bere e l'acqua pura. Invece i pensieri questa mattina sono: cane vecchio non abbaia in vano, agosto se ne va, lascia il posto a settembre. Dietro il fumo viene la fiamma. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo lavoro, è tutto per questo lunedì 31 agosto 2026. All'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, buon fine mese, buon inizio di settimana. Grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: E Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. La Guardia Costiera ha sequestrato l'imbarcazione utilizzata per uscita in mare da Marzio Giangiulo, il turista romano di 22 anni che ha perso la vita durante un'escursione in apnea nella zona di Punta Papa il 28 agosto scorso. L'imbarcazione era utilizzata

costiera, avviati gli accertamenti, polizia giudiziaria, necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali. In questo contesto è stato disposto, come già detto, anche il sequestro dell'imbarcazione sulla quale il giovane si era imbarcato per partecipare all'escursione. La procura di Cassino conferirà inoltre l'incarico per l'esame autoptico, dal quale sono attese indicazioni decisive per stabilire le cause esatte del decesso del giovane sub. Stamane i funerali a Gaeta, nella chiesa San Paolo Apostolo, in piazza Trieste, di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni, Dezio Naudio Caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart, avvenuto domenica notte sulla Flacca, nella parte finale del lungomare Caboto, all'altezza dell'ex cava d'Urso. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, la Procura di Cassino conferirà domani l'incarico all'ingegner Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scala. Indagata per duplice omicidio stradale. Servizio straordinario di controllo dei carabinieri nel weekend a Ponza e Ventotene. L'attività di controllo, predisposta in considerazione dell'aumento delle presenze turistiche nel periodo estivo, ha interessato i principali luoghi di aggregazione, i centri storici e le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sono state controllate complessivamente 148 persone, 23 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia e 16 automezzi. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, con controlli mirati anche nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri. Durante il servizio, in un'area nella quale i carabinieri stavano preparando ad effettuare alcuni controlli, è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarirne la provenienza. Il dispositivo di sicurezza ha riguardato anche gli aspetti amministrativi. I carabinieri hanno effettuato verifiche presso un cantiere edile e un'altra struttura situata nei pressi di un molo, nell'ambito dei controlli sulle attività presenti sul territorio insulare. L'operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dall'Arma dei Carabinieri durante la stagione estiva. Proseguiranno i controlli anche nelle prossime settimane con servizi modulati in base all'afflusso turistico e alle esigenze di sicurezza. Ventotene torna ad essere per 6 giorni uno dei luoghi simbolo del dibattito sul futuro dell'Europa. Da ieri al 4 settembre l'isola ospita la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea, organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune Isolano. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare sull'isola studiosi, rappresentanti delle istituzioni, giovani, esponenti del mondo accademico e protagonisti del dibattito europeo. Tra 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma articolato tra lezioni, gruppi di lavoro e dibattiti. Ieri l'inaugurazione nella sala polivalente Terracini, con l'intervento del presidente della regione Lazio Francesco Rocca, del prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, del presidente della provincia di Latina Federico Carnevale, del sindaco Carmine Caputo e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Poi è seguita una tavola rotonda dedicata a quale Europa per le sfide di oggi, sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di autorevoli esponenti delle istituzioni europee e del mondo politico. Nella circostanza è stato emesso un bollo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli. Inaugurata anche la mostra 1946-2026, Elettrici ed Elette, promossa dall'ANRP e coordinata dalla professoressa Fiorenza Taricone, ordinaria di pensiero politico e questione femminile all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Questa sera alle 21.30 sarà proiettato il film Utopia Europa di Renato Chiocca alla presenza degli stessi autori. Domani spazio al progetto audiovisivo Europa una barca realizzato con il sostegno della provincia di Latina che sarà presentato presso la sala polivalente Terracini da Clemente Pernarella insieme alla regista Melania Maccaferri. Mercoledì, alla libreria Ultima Spiaggia, sarà protagonista Gianluca Passarelli, autore de La Roccia di Ventotene, in un incontro moderato da

0: Marina Lalovic. Chiuderà il calendario degli appuntamenti culturali giovedì 3 settembre il dibattito su Ventotene, simbolo per Europa del lavoro, con Ludovic Voigt e rappresentanze sindacali nazionali. Il tema della gestione del litorale e del rinnovo delle concessioni demaniali marittime a Minturno torna al centro del dibattito. L'amministrazione comunale intende fare già adempimento formale un'occasione per ridisegnare l'economia turistica del territorio. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, ha spiegato che negli ultimi mesi è stato compiuto un importante lavoro preparatorio. Sono stati già svolti rilievi tecnici e censiti gli investimenti da ammortizzare per gli attuali concessionari. Nelle prossime settimane inizierà il confronto per definire il futuro della costa. La destagionalizzazione del turismo, infatti, sarà uno dei temi principali che verrà affrontato. Non parliamo solo di riassegnare le concessioni, ha precisato il sindaco Stefanelli, ma di ripensare il modello con cui il litorale crea valore per tutto l'anno e per tutta la comunità, non soltanto per pochi mesi e per pochi soggetti. Il nuovo bando si articolerà su tre piani: valore economico, sociale ed ambientale. L'esperienza maturata negli anni dai concessionari sarà valorizzata, ha concluso il sindaco Stefanelli, ma con un peso proporzionato e non discriminatorio. È dunque iniziato il futuro della gestione del litorale. Questa sera alle 21 l'area archeologica Caposele di Vindicio ospiterà uno spettacolo di danza contemporanea e physical theater dai contenuti intensi, con Dorian, il ritratto dell'ego. L'Ormie Dance Company, diretto da Barbara Alicandro, si propone di analizzare il dualismo tra essere ed apparire attraverso l'arte della danza, usando un linguaggio fisico, visivo e profondamente contemporaneo. Generazione dopo generazione, il mito di Dorian Gray continua dunque a porre domande. La tela, che il tempo corrompe al posto del corpo del suo possessore, lascia invece paradossalmente intatti gli interrogativi sullo sdoppiamento dell'esistenza e la necessità quotidiana di usare maschere nei rapporti interpersonali. L'autrice ha voluto dare una propria rilettura attraverso un genere composito. L'interpretazione è affidata in scena a Jacopo Davino, Anna Lucia Fortino, Diana Mariana Oyog, Emma Scacchi, Tiago Guarino, Simona Serpico, Benedetta Squillante, Gabriele Di Gesù, Francesco Saverio Fisco e Angelo Romanini. I movimenti dei ballerini rappresentano però solo uno degli elementi della rappresentazione, dove la danza si contamina con la musica, la parola e la costruzione visiva. Nella sala sicurezza del Comune di Formia è in programma stamane una conferenza stampa per la presentazione del secondo Festival Città di Formia, Gran Galà delle bande musicali lirico-sinfoniche, in programma dal 3 al 6 settembre in piazza Aldo Moro. Inaugurerà il festival giovedì 3 settembre alle 21 il Gran Concerto Intercomunale. Venerdì toccherà al concerto operistico Città di Francavilla Fontana, diretto dal maestro Ermir Cranzia. Sabato toccherà al concerto operistico Città di Ailano, diretto dal maestro Giovanni Minafra. E domenica sarà la volta del concerto lirico-sinfonico Città di Lanciano, diretto dal maestro Rocco Eleto. Direttore artistico del Gran Galà delle bande musicali lirico-sinfonico è Lello Bartolomeo. Presenta Isabella 40. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Si è concluso con un pareggio il test amichevole del Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, contro il Mondragone City, squadra di pari categoria della promozione campana. Il confronto, disputato allo stadio purificato, è terminato con un risultato di parità 1-1. Vantaggio dei locali con conclusione di Uzzeri e il pareggio degli ospiti nella ripresa su calcio di rigore. Il test ha dato buone indicazioni al tecnico fondano Davide De Filippi. Per i Fondi un buon viatico in vista dell'esordio nel campionato di promozione in programma domenica prossima sul campo dell'Atletico Lariano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:34.
1: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radeschi, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radeschi, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua 7ª edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 chilometri in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro 6° album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcero in me. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci leva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campo.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio...

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. La Guardia Costiera ha sequestrato l'imbarcazione utilizzata per uscita in mare da Marzio Giangiulo, il turista romano di 22 anni che ha perso la vita durante un'escursione in apnea nella zona di Punta Papa il 28 agosto scorso. L'imbarcazione era utilizzata per uscita in mare alla quale aveva preso parte il giovane. L'allarme era scattato quando la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Ponza aveva ricevuto la segnalazione della presenza in mare di una persona priva di sensi. Una motovedetta della Guardia Costiera con a bordo il personale sanitario del 118 aveva immediatamente raggiunto la zona. Per il 22enne, tuttavia, non c'era stato nulla da fare. I soccorritori avevano potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, Giangiulo stava praticando apnea quando, per cause ancora da accertare, avrebbe accusato il malore o la difficoltà che ne ha provocato la morte. La Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali. In questo contesto è stato disposto, come già detto, anche il sequestro dell'imbarcazione sulla quale il giovane si era imbarcato per partecipare all'escursione. La procura di Cassino conferirà inoltre l'incarico per l'esame autottico, dal quale sono attese indicazioni decisive per stabilire le cause esatte del decesso del giovane sub. Stamane i funerali a Gaeta nella chiesa San Paolo Apostolo in piazza Trieste di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni del suo nautico caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart avvenuto domenica notte sulla Flacca nella parte finale del lungomare caboto all'altezza dell'ex cava d'Urso. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, la Procura di Cassino conferirà domani l'incarico all'ingegner Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scala, indagata per duplice omicidio stradale. Servizio straordinario di controllo dei carabinieri nel weekend a Ponza e Ventotene. L'attività di controllo, predisposta in considerazione dell'aumento delle presenze turistiche nel periodo estivo, ha interessato i principali luoghi di aggregazione, i centri storici, le zone della movida e le principali arterie stradali. Sono state controllate complessivamente 148 persone, 23 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia e 16 automezzi. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, con controlli mirati anche nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri. Durante il servizio, in un'area nella quale i carabinieri stavano preparando ad effettuare alcuni controlli, è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarirne la provenienza. Il dispositivo di sicurezza ha riguardato anche gli aspetti amministrativi. I carabinieri hanno effettuato verifiche presso un cantiere edile e un'altra struttura situata nei pressi di un molo, nell'ambito dei controlli sulle attività presenti sul territorio insulare. L'operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dall'Arma dei Carabinieri durante la stagione estiva. Proseguiranno i controlli anche nelle prossime settimane con servizi modulati in base all'afflusso turistico e alle esigenze di sicurezza. Ventotene torna ad essere per 6 giorni uno dei luoghi simbolo del dibattito sul futuro dell'Europa. Da ieri al 4 settembre l'isola ospita la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea, organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti al Tiro Spinelli in collaborazione con il comune isolano. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare sull'isola studiosi, rappresentanti delle istituzioni, giovani, esponenti del mondo accademico e protagonisti del dibattito europeo. Tra 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma articolato tra lezioni, gruppi di lavoro e dibattiti. Ieri l'inaugurazione nella sala polivalente Terracini, con l'intervento del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, del Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, del Sindaco Carmine Caputo e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Poi è seguita una tavola rotonda dedicata a quale Europa per le sfide di oggi, sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di autorevoli esponenti delle istituzioni europee e del mondo politico. Nella circostanza è stato emesso un bollo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli. Inaugurata anche la mostra 1946-2026, Elettrici ed Elette, promossa dall'ANRP e coordinata dalla professoressa Fiorenza Taricone, ordinaria di pensiero politico e questione femminile all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Questa sera alle 21.30 sarà proiettato il film Utopia Europa di Renato Chiocca alla presenza degli stessi autori. Domani spazio al progetto audiovisivo Europa una barca realizzato con il sostegno della provincia di Latina che sarà presentato presso la sala polivalente Terracini da Clemente Pernarella insieme alla regista Melania Maccaferri. Mercoledì, alla libreria Ultima Spiaggia, sarà protagonista Gianluca Passarelli, autore de La Roccia di Ventotene, in un incontro moderato da Marina Lalovic. Chiuderà il calendario degli appuntamenti culturali, giovedì 3 settembre, il dibattito su Ventotene, simbolo per l'Europa del lavoro, con Ludovic Voigt e rappresentanze sindacali nazionali. Il tema della gestione del litorale e del rinnovo delle concessioni demaniali marittime a Minturno torna al centro del dibattito. L'amministrazione comunale intende fare già adempimento formale un'occasione per ridisegnare l'economia turistica del territorio. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, ha spiegato che negli ultimi mesi è stato compiuto un importante lavoro preparatorio. Sono stati già svolti rilievi tecnici e censiti gli investimenti da ammortizzare per gli attuali concessionari. Nelle prossime settimane inizierà il confronto per definire il futuro della costa. La destagionalizzazione del turismo, infatti, sarà uno dei temi principali che verrà affrontato. Non parliamo solo di riassegnare le concessioni, ha precisato il sindaco Stefanelli, ma di ripensare il modello con cui il litorale crea valore per tutto l'anno e per tutta la comunità, non soltanto per pochi mesi e per pochi soggetti. Il nuovo bando si articolerà su 3 piani, valore economico, sociale ed ambientale. L'esperienza maturata negli anni dai concessionari sarà valorizzata, ha concluso il sindaco Stefanelli, ma con un peso proporzionato e non discriminatorio. È dunque iniziato il futuro della gestione del litorale. Questa sera alle 21 l'area archeologica Caposele di Vindicio ospiterà uno spettacolo di danza contemporanea e physical theater dai contenuti intensi con Dorian, il ritratto dell'ego, l'Ormie Dance Company diretto da Barbara Alicandro si propone di analizzare il dualismo tra essere ed apparire attraverso l'arte della danza usando un linguaggio fisico, visivo e profondamente contemporaneo. Generazione dopo generazione, il mito di Dorian Gray continua dunque a porre domande. La tela, che il tempo corrompe al posto del corpo del suo possessore, lascia invece paradossalmente intatti gli interrogativi sullo sdoppiamento dell'esistenza e la necessità quotidiana di usare maschere nei rapporti interpersonali. L'autrice ha voluto dare una propria rilettura attraverso un genere composito. L'interpretazione è affidata in scena a Jacopo Davino, Anna Lucia Fortino, Diana Mariana Oyog, Emma Scacchi, Tiago Guarino, Simona Serpico, Benedetta Squillante, Gabriele Di Gesù, Francesco Saverio Fisco e Angelo Romanini. I movimenti dei ballerini rappresentano però solo uno degli elementi della rappresentazione, dove la danza si contamina con la musica, la parola e la costruzione visiva. Nella sala sicurezza del Comune di Formia è in programma stamane una conferenza stampa per la presentazione del secondo Festival Città di Formia, Gran Galà delle bande musicali lirico-sinfoniche, in programma dal 3 al 6 settembre in piazza Aldo Moro. Inaugurerà il festival giovedì 3 settembre alle 21 il Gran Concerto Intercomunale. Venerdì toccherà al concerto operistico Città di Francavilla Fontana, diretto dal maestro Ermir Cranzia. Sabato toccherà al concerto operistico Città di Ailano, diretto dal maestro Giovanni Minafra. E domenica sarà la volta del concerto lirico-sinfonico Città di Lanciano, diretto dal maestro Rocco Eleto. Direttore artistico del Gran Galà delle bande musicali lirico-sinfonico è Lello Bartolomeo. Presenta Isabella 40. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Si è concluso con un pareggio il test amichevole del Fondi neopromosso nel campionato di promozione contro il Mondragone City, squadra di pari categoria della promozione campana. Il confronto, disputato allo stadio purificato, è terminato con un risultato di parità 1-1. Vantaggio dei locali con conclusione di Uzzeri e il pareggio degli ospiti nella ripresa su calcio di rigore. Il test ha dato buone indicazioni al tecnico fondano Davide De Filippi. Per i Fondi un buon viatico in vista dell'esordio nel campionato di promozione in programma domenica prossima sul campo dell'Atletico Lariano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Woke a...
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina Radio Formi alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a lunedì 31 agosto 2026, la chiesa ricorda San Nicodemo, San Raimondo Nonnato. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per esserci in radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scintola in voce, la valida e preziosa come si decca di Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12 inizio totali, cominciando come sempre l'Ariete. Lunedì da Stacanovisti, dopo le delizie del fine settimana riportate non senza un po' di fatica, la mente in ufficio e sulle sudate carte, lanciatevi a testa bassa verso una felice avventura. Dall'Ariete al Toro, il passaggio di uno della Bianca Signora in Vergine è un vero toccasana per i molti problemi pratici che vi tolgono il sonno e la tranquillità. Quest'oggi concentratevi sulle reali priorità. Dal Toro ai Gemelli, la causa della Luna in Vergine, le vostre iniziative professionali almeno temporaneamente sono in fase di revisione, impedimenti e cavilli, state pronti a fare un bel cambiamento. Dai Gemelli al Cancro, grazie ad una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non vi pesa, tanto più se in ballo ci sono progetti ambiziosi o richieste da inoltrare. Dal Cancro al Leone, cercate di badare al sodo e di non perdervi in progetti nebulosi, magari dietro consiglio di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite. Dal Leone alla Vergine, la Luna contro Mercurio a ricordarvi che la precisione sul lavoro è importante, ma lo è ancora di più per una buona riuscita. Il gioco di squadra, giornata delicata sul fronte del benessere. Bilancia, siete positivi e pronti a muovervi con entusiasmo e ad abbandonare qualche nociva abitudine. Qualcuno a voi vicino chiede conforto. Scorpione, ottime premesse per la professione. Oggi lo spirito di collaborazione ha la meglio, archiviate i motivi di disaccordo e procedete a tutto sprint. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i vostri bollori. Risultato, nervosismo, umore scuro e insofferenza. Capricorno, riprendete la routine, non sarà così difficile. Con la Luna in Vergine, segno affine al vostro, abbandona concretezza e organizzazione. L'ametista concilia il sonno e distende i nervi. Acquario, nel clima movimentato è benvenuto un momento di pausa per fare il punto della situazione, prendendo in esame anche le esperienze del passato. Analizzate gli errori fatti e aggiustate la rotta. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Il Sole e Urano in perfetta armonia vi invitano a scommettere su progetti nuovi, forse non ancora ben delineati, tutti da studiare o da inventare. Ebbene è tutto anche questo lunedì 31 agosto del 2026, ultimo giorno di questo mese estivo, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Nicodemo, San Raimondo Nonnato. Il sole già sorto alle 6:41, tramonterà alle 20:05, la luna crescente si eleverà alle 21:09, calerà domani mattina alle 10:21. Noi diamo gli auguri a Rita della Chiesa che come 79 anni, a Richard Gere che come 77 anni, a Enzo Iacchetti che come 74 anni. Qualche data da ricordare: 1997, Diana, principessa del Galles, muore in un incidente stradale nel tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. La frase del giorno: ci vuol regola e misura, pensiero nel bere e l'acqua pura. Invece pensiero questa mattina sono: cane vecchio non abbaia in vano, agosto se ne va, lascia il posto a settembre. Dietro il fumo viene la fiamma. Ancora buongiorno.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Sono le 9 in punto.
3: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radetzky, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radetzky, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua settima edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la San Mobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 chilometri in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro sesto album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: zero.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.
6: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
7: credere nel futuro.
6: Radio Formia.
7: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
6: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da chi è in viaggio da e per Roma sulla Pontina, all'altezza di Spinaceto. La strada è chiusa a causa di un incendio, lunghe code in entrambe le direzioni. E ci spostiamo nel centro città di Latina, si rallenta in viale 21 Aprile, viale dello Statuto e via Carlo Romagnoli, code sulla Montile Pini all'intersezione con la via Appia. Ci spostiamo in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montile Pini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. La Guardia Costiera ha sequestrato l'imbarcazione utilizzata per uscita in mare da Marzio Giangiulo, il turista romano di 22 anni che ha perso la vita durante un'escursione in apnea nella zona di Punta Papa il 28 agosto scorso. L'imbarcazione era utilizzata per uscita in mare alla quale aveva preso parte il giovane. L'allarme era scattato quando la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Ponza aveva ricevuto la segnalazione della presenza in mare di una persona priva di sensi. Una motovedetta della Guardia Costiera con a bordo il personale sanitario del 118 aveva immediatamente raggiunto la zona. Per il 22enne, tuttavia, non c'era stato nulla da fare. I soccorritori avevano potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, Giangiulo stava praticando apnea quando, per cause ancora da accertare, avrebbe accusato il malore o la difficoltà che ne ha provocato la morte. La Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali. In questo contesto è stato disposto, come già detto, anche il sequestro dell'imbarcazione sulla quale il giovane si era imbarcato per partecipare all'escursione. La procura di Cassino conferirà inoltre l'incarico per l'esame autottico, dal quale sono attese indicazioni decisive per stabilire le cause esatte del decesso del giovane sub. Stamane i funerali a Gaeta nella chiesa San Paolo Apostolo in piazza Trieste di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni del suo nautico Caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart avvenuto domenica notte sulla Flacca nella parte finale del lungomare Caboto all'altezza dell'ex cava d'Urso. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, la Procura di Cassino conferirà domani l'incarico all'ingegner Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scala. Indagata per duplice omicidio stradale. Servizio straordinario di controllo dei carabinieri nel weekend a Ponza e Ventotene. L'attività di controllo, predisposta in considerazione dell'aumento delle presenze turistiche nel periodo estivo, ha interessato i principali luoghi di aggregazione, i centri storici e le zone della movida e le principali arterie stradali. Sono state controllate complessivamente 148 persone, 23 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia e 16 automezzi. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, con controlli mirati anche nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri. Durante il servizio, in un'area nella quale i carabinieri stavano preparando ad effettuare alcuni controlli, è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarirne la provenienza. Il dispositivo di sicurezza ha riguardato anche gli aspetti amministrativi. I carabinieri hanno effettuato verifiche presso un cantiere edile e un'altra struttura situata nei pressi di un molo, nell'ambito dei controlli sulle attività presenti sul territorio insulare. L'operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dall'Arma dei Carabinieri durante la stagione estiva. Proseguiranno i controlli anche nelle prossime settimane con servizi modulati in base all'afflusso turistico e alle esigenze di sicurezza. Ventotene torna ad essere per 6 giorni uno dei luoghi simbolo del dibattito sul futuro dell'Europa. Da ieri al 4 settembre l'isola ospita la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea, organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune isolano. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare sull'isola studiosi, rappresentanti delle istituzioni, giovani, esponenti del mondo accademico e protagonisti del dibattito europeo. Tra 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma articolato tra lezioni, gruppi di lavoro e dibattiti. Ieri l'inaugurazione nella sala polivalente Terracini, con l'intervento del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, del Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, del Sindaco Carmine Caputo e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Poi è seguita una tavola rotonda dedicata a quale Europa per le sfide di oggi, sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di autorevoli esponenti delle istituzioni europee e del mondo politico. Nella circostanza è stato emesso un bollo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli. Inaugurata anche la mostra 1946-2026, Elettrici ed Elette, promossa dall'ANRP e coordinata dalla professoressa Fiorenza Taricone, ordinaria di pensiero politico e questione femminile all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Questa sera alle 21.30 sarà proiettato il film Utopia Europa di Renato Chiocca alla presenza degli stessi autori. Domani spazio al progetto audiovisivo Europa una barca, realizzato con il sostegno della provincia di Latina, che sarà presentato presso la sala polivalente Terracini da Clemente Pernarella insieme alla regista Melania Maccaferri. Mercoledì, alla libreria Ultima Spiaggia, sarà protagonista Gianluca Passarelli, autore de La Roccia di Ventotene, in un incontro moderato da Marina Lalovic. Chiuderà il calendario degli appuntamenti culturali, giovedì 3 settembre, il dibattito su Ventotene, simbolo per Europa del lavoro, con Ludovic Voigt e rappresentanze sindacali nazionali. Il tema della gestione del litorale, del rinnovo delle concessioni demaniali marittime a Minturno torna al centro del dibattito. L'amministrazione comunale intende fare già adempimento formale un'occasione per ridisegnare l'economia turistica del territorio. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, ha spiegato che negli ultimi mesi è stato compiuto un importante lavoro preparatorio. Sono stati già svolti i rilievi tecnici e censiti gli investimenti da ammortizzare per gli attuali concessionari. Nelle prossime settimane inizierà il confronto per definire il futuro della costa. La destagionalizzazione del turismo, infatti, sarà uno dei temi principali che verrà affrontato. Non parliamo solo di riassegnare le concessioni, ha precisato il sindaco Stefanelli, ma di ripensare il modello con cui il litorale crea valore per tutto l'anno e per tutta la comunità, non soltanto per pochi mesi e per pochi soggetti. Il nuovo bando si articolerà su 3 piani, valore economico, sociale ed ambientale. L'esperienza maturata negli anni dai concessionari sarà valorizzata, ha concluso il sindaco Stefanelli, ma con un peso proporzionato e non discriminatorio. È dunque iniziato il futuro della gestione del litorale. Questa sera alle 21 l'area archeologica Caposele di Vindicio ospiterà uno spettacolo di danza contemporanea e physical theater dai contenuti intensi, con Dorian, il ritratto dell'ego. L'Ormie Dance Company, diretto da Barbara Alicandro, si propone di analizzare il dualismo tra essere ed apparire attraverso l'arte della danza, usando un linguaggio fisico, visivo e profondamente contemporaneo. Generazione dopo generazione, il mito di Dorian Gray continua dunque a porre domande. La tela, che il tempo corrompe al posto del corpo del suo possessore, lascia invece paradossalmente intatti gli interrogativi sullo sdoppiamento dell'esistenza e la necessità quotidiana di usare maschere nei rapporti interpersonali. L'autrice ha voluto dare una propria rilettura attraverso un genere composito. L'interpretazione è affidata in scena a Jacopo Davino, Anna Lucia Fortino, Diana Mariana Oyog, Emma Scacchi, Tiago Guarino, Simona Serpico, Benedetta Squillante, Gabriele Di Gesù, Francesco Saverio Fisco e Angelo Romanini. I movimenti dei ballerini rappresentano però solo uno degli elementi della rappresentazione, dove la danza si contamina con la musica, la parola e la costruzione visiva. Nella sala sicurezza del Comune di Formia è in programma stamane una conferenza stampa per la presentazione del secondo Festival Città di Formia, Gran Galà delle bande musicali lirico-sinfoniche, in programma dal 3 al 6 settembre in piazza Aldo Moro. Inaugurerà il festival giovedì 3 settembre alle 21 il gran concerto intercomunale. Venerdì toccherà al concerto operistico Città di Francavilla Fontana, diretto dal maestro Ermir Cranzia. Sabato toccherà al concerto operistico Città di Ailano, diretto dal maestro Giovanni Minafra. E domenica sarà la volta del concerto lirico-sinfonico Città di Lanciano, diretto dal maestro Rocco Eleto. Direttore artistico del Gran Galà delle bande musicali lirico-sinfonico è Lello Bartolomeo. Presenta Isabella 40. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: Si è concluso con un pareggio il test amichevole del Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, contro il Mondragone City, squadra di pari categoria della promozione campana. Il confronto, disputato allo stadio purificato, è terminato con un risultato di parità 1-1. Vantaggio dei locali con conclusione di Uzzeri e il pareggio degli ospiti nella ripresa su calcio di rigore. Il test ha dato buone indicazioni al tecnico fondano Davide De Filippi. Per il Fondi un buon viatico in vista dell'esordio nel campionato di promozione in programma domenica prossima sul campo dell'Atletico Lariano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: vivere oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. La Guardia Costiera ha sequestrato l'imbarcazione utilizzata per uscita in mare da Marzio Giangiulo, il turista romano di 22 anni che ha perso la vita durante un'escursione in apnea nella zona di Punta Papa il 28 agosto scorso. L'imbarcazione era utilizzata per uscita in mare alla quale aveva preso parte il giovane. L'allarme era scattato quando la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Ponza aveva ricevuto la segnalazione della presenza in mare di una persona priva di sensi. Una motovedetta della Guardia Costiera, con a bordo il personale sanitario del 118, aveva immediatamente raggiunto la zona. Per il 22enne, tuttavia, non c'era stato nulla da fare. I soccorritori avevano potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, Giangiulo stava praticando apnea quando, per cause ancora da accertare, avrebbe accusato il malore o la difficoltà che ne ha provocato la morte. La Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali. In questo contesto è stato disposto, come già detto, anche il sequestro dell'imbarcazione sulla quale il giovane si era imbarcato per partecipare all'escursione. La procura di Cassino conferirà inoltre l'incarico per l'esame autoptico, dal quale sono attese indicazioni decisive per stabilire le cause esatte del decesso del giovane sub. Stamane i funerali a Gaeta nella chiesa San Paolo Apostolo in piazza Trieste di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni del suo nautico caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart avvenuto domenica notte sulla Flacca nella parte finale del lungomare caboto all'altezza dell'ex cava d'Urso. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, la Procura di Cassino conferirà domani l'incarico all'ingegner Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scauri, indagata per duplice omicidio stradale. Servizio straordinario di controllo dei carabinieri nel weekend a Ponza e Ventotene. L'attività di controllo, predisposta in considerazione dell'aumento delle presenze turistiche nel periodo estivo, ha interessato i principali luoghi di aggregazione, i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sono stati controllati complessivamente 148 persone, 23 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia e 16 automezzi. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, con controlli mirati anche nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri. Durante il servizio, in un'area nella quale i carabinieri stavano preparando ad effettuare alcuni controlli, è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarirne la provenienza. Il dispositivo di sicurezza ha riguardato anche gli aspetti amministrativi. I carabinieri hanno effettuato verifiche presso un cantiere edile e un'altra struttura situata nei pressi di un molo, nell'ambito dei controlli sulle attività presenti sul territorio insulare. L'operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dall'Arma dei Carabinieri durante la stagione estiva. Proseguiranno i controlli anche nelle prossime settimane con servizi modulati in base all'afflusso turistico e alle esigenze di sicurezza. Ventotene torna ad essere per 6 giorni uno dei luoghi simbolo del dibattito sul futuro dell'Europa. Da ieri al 4 settembre l'isola ospita la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea, organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il comune isolano. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare sull'isola studiosi, rappresentanti delle istituzioni, giovani, esponenti del mondo accademico e protagonisti del dibattito europeo. Tra 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma articolato tra lezioni, gruppi di lavoro e dibattiti. Ieri l'inaugurazione nella sala polivalente Terracini, con l'intervento del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, del Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, del Sindaco Carmine Caputo e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Poi è seguita una tavola rotonda dedicata a quale Europa per le sfide di oggi, sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di autorevoli esponenti delle istituzioni europee e del mondo politico. Nella circostanza è stato emesso un bollo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli. Inaugurata anche la mostra 1946-2026, Elettrici ed Elette, promossa dall'ANRP e coordinata dalla professoressa Fiorenza Taricone, ordinaria di pensiero politico e questione femminile all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Questa sera alle 21.30 sarà proiettato il film Utopia Europa di Renato Chiocca alla presenza degli stessi autori. Domani spazio al progetto audiovisivo Europa una barca realizzato con il sostegno della provincia di Latina che sarà presentato presso la sala polivalente Terracini da Clemente Pernarella insieme alla regista Melania Maccaferri. Mercoledì, alla libreria Ultima Spiaggia, sarà protagonista Gianluca Passarelli, autore de La Roccia di Ventotene, in un incontro moderato da Marina Lalovic. Chiuderà il calendario degli appuntamenti culturali, giovedì 3 settembre, il dibattito su Ventotene, simbolo per l'Europa del lavoro, con Ludovic Voigt e rappresentanze sindacali nazionali. Il tema della gestione del litorale e del rinnovo delle concessioni demaniali marittime a Minturno torna al centro del dibattito. L'amministrazione comunale intende fare già adempimento formale un'occasione per ridisegnare l'economia turistica del territorio. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, ha spiegato che negli ultimi mesi è stato compiuto un importante lavoro preparatorio. Sono stati già svolti rilievi tecnici e censiti gli investimenti da ammortizzare per gli attuali concessionari. Nelle prossime settimane inizierà il confronto per definire il futuro della costa. La destagionalizzazione del turismo, infatti, sarà uno dei temi principali che verrà affrontato. Non parliamo solo di riassegnare le concessioni, ha precisato il sindaco Stefanelli, ma di ripensare il modello con cui il litorale crea valore per tutto l'anno e per tutta la comunità, non soltanto per pochi mesi e per pochi soggetti. Il nuovo bando si articolerà su 3 piani, valore economico, sociale ed ambientale. L'esperienza maturata negli anni dai concessionari sarà valorizzata, ha concluso il sindaco Stefanelli, ma con un peso proporzionato e non discriminatorio. È dunque iniziato il futuro della gestione del litorale. Questa sera alle 21 l'area archeologica Caposele di Vindicio ospiterà uno spettacolo di danza contemporanea e physical theater dai contenuti intensi con Dorian, il ritratto dell'ego. L'Ormie Dance Company, diretta da Barbara Alicandro, si propone di analizzare il dualismo tra essere ed apparire attraverso l'arte della danza, usando un linguaggio fisico, visivo e profondamente contemporaneo. Generazione dopo generazione, il mito di Dorian Gray continua dunque a porre domande. La tela, che il tempo corrompe al posto del corpo del suo possessore, lascia invece paradossalmente intatti gli interrogativi sullo sdoppiamento dell'esistenza e la necessità quotidiana di usare maschere nei rapporti interpersonali. L'autrice ha voluto dare una propria rilettura attraverso un genere composito. L'interpretazione è affidata in scena a Jacopo Davino, Anna Lucia Fortino, Diana Mariana Oyog, Emma Scacchi, Tiago Guarino, Simona Serpico, Benedetta Squillante, Gabriele Di Gesù, Francesco Saverio Fisco e Angelo Romanini. I movimenti dei ballerini rappresentano però solo uno degli elementi della rappresentazione, dove la danza si contamina con la musica, la parola e la costruzione visiva. Nella sala sicurezza del Comune di Formia è in programma stamane una conferenza stampa per la presentazione del secondo Festival Città di Formia, gran galà delle bande musicali lirico-sinfoniche, in programma dal 3 al 6 settembre in piazza Aldo Moro. Inaugurerà il festival giovedì 3 settembre alle 21 il gran concerto intercomunale. Venerdì toccherà al concerto operistico Città di Francavilla Fontana, diretto dal maestro Ermir Kranzia. Sabato toccherà al concerto operistico Città di Ailano, diretto dal maestro Giovanni Minafra. E domenica sarà la volta del concerto lirico-sinfonico Città di Lanciano, diretto dal maestro Rocco Eleto. Direttore artistico del Gran Galà delle bande musicali lirico-sinfonico è Lello Bartolomeo. Presenta Isabella 40. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Si è concluso con un pareggio il test amichevole del Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, contro il Mondragone City, squadra di pari categoria della promozione campana. Il confronto, disputato allo stadio purificato, è terminato con un risultato di parità 1-1. Vantaggio dei locali con conclusione di Uzzeri e il pareggio degli ospiti nella ripresa su calcio di rigore. Il test ha dato buone indicazioni al tecnico fondano Davide De Filippi. Per i Fondi un buon viatico in vista dell'esordio nel campionato di promozione in programma domenica prossima sul campo dell'Atletico Lariano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da chi è in viaggio da e per Roma sulla Pontina, all'altezza di Spinaceto. La strada è chiusa a causa di un incendio, lunghe code in entrambe le direzioni. E ci spostiamo nel centro città di Latina, si rallenta in viale 21 Aprile, viale dello Statuto e via Carlo Romagnoli, code sulla Montile Pini all'intersezione con la via Appia. Ci spostiamo in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montile Pini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
5: Un servizio della Regione Lazio.
7: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: l'estate di Radioformia. Stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: Informia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. La Guardia Costiera ha sequestrato l'imbarcazione utilizzata per uscita in mare da Marzio Giangiulo, il turista romano di 22 anni che ha perso la vita durante un'escursione in apnea nella zona di Punta Papa il 28 agosto scorso. L'imbarcazione era utilizzata per uscita in mare alla quale aveva preso parte il giovane. L'allarme era scattato quando la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Ponza aveva ricevuto la segnalazione della presenza in mare di una persona priva di sensi. Una motovedetta della Guardia Costiera, con a bordo il personale sanitario del 118, aveva immediatamente raggiunto la zona. Per il 22enne, tuttavia, non c'era stato nulla da fare. I soccorritori avevano potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, Giangiulo stava praticando apnea quando, per cause ancora da accertare, avrebbe accusato il malore o la difficoltà che ne ha provocato la morte. La Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali. In questo contesto è stato disposto, come già detto, anche il sequestro dell'imbarcazione sulla quale il giovane si era imbarcato per partecipare all'escursione. La procura di Cassino conferirà inoltre l'incarico per l'esame autottico, dal quale sono attese indicazioni decisive per stabilire le cause esatte del decesso del giovane sub. Stamane i funerali a Gaeta nella chiesa San Paolo Apostolo in piazza Trieste di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni del suo nautico caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart avvenuto domenica notte sulla Flacca nella parte finale del lungomare caboto all'altezza dell'ex cava d'Urso. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, la Procura di Cassino conferirà domani l'incarico all'ingegner Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scauri, indagata per duplice omicidio stradale. Servizio straordinario di controllo dei carabinieri nel weekend a Ponza e Ventotene. L'attività di controllo, predisposta in considerazione dell'aumento delle presenze turistiche nel periodo estivo, ha interessato i principali luoghi di aggregazione, i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sono stati controllati complessivamente 148 persone, 23 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia e 16 automezzi. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, con controlli mirati anche nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri. Durante il servizio, in un'area nella quale i carabinieri stavano preparando ad effettuare alcuni controlli, è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarirne la provenienza. Il dispositivo di sicurezza ha riguardato anche gli aspetti amministrativi. I carabinieri hanno effettuato verifiche presso un cantiere edile e un'altra struttura situata nei pressi di un molo, nell'ambito dei controlli sulle attività presenti sul territorio insulare. L'operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dall'Arma dei Carabinieri durante la stagione estiva. Proseguiranno i controlli anche nelle prossime settimane con servizi modulati in base all'afflusso turistico e alle esigenze di sicurezza. Ventotene torna ad essere per 6 giorni uno dei luoghi simbolo del dibattito sul futuro dell'Europa. Da ieri al 4 settembre l'isola ospita la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea, organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il comune isolano. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare sull'isola studiosi, rappresentanti delle istituzioni, giovani, esponenti del mondo accademico e protagonisti del dibattito europeo. Tra 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma articolato tra lezioni, gruppi di lavoro e dibattiti. Ieri l'inaugurazione nella sala polivalente Terracini, con l'intervento del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, del Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, del Sindaco Carmine Caputo e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Poi è seguita una tavola rotonda dedicata a quale Europa per le sfide di oggi, sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di autorevoli esponenti delle istituzioni europee e del mondo politico. Nella circostanza è stato emesso un bollo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli. Inaugurata anche la mostra 1946-2026, Elettrici ed Elette, promossa dall'ANRP e coordinata dalla professoressa Fiorenza Taricone, ordinaria di pensiero politico e questione femminile all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Questa sera alle 21.30 sarà proiettato il film Utopia Europa di Renato Chiocca alla presenza degli stessi autori. Domani spazio al progetto audiovisivo Europa una barca realizzato con il sostegno della provincia di Latina che sarà presentato presso la sala polivalente Terracini da Clemente Pernarella insieme alla regista Melania Maccaferri. Mercoledì, alla libreria Ultima Spiaggia, sarà protagonista Gianluca Passarelli, autore de La Roccia di Ventotene, in un incontro moderato da Marina Lalovic. Chiuderà il calendario degli appuntamenti culturali, giovedì 3 settembre, il dibattito su Ventotene, simbolo per l'Europa del lavoro, con Ludovic Voigt e rappresentanze sindacali nazionali. Il tema della gestione del litorale e del rinnovo delle concessioni demaniali marittime a Minturno torna al centro del dibattito. L'amministrazione comunale intende fare già adempimento formale un'occasione per ridisegnare l'economia turistica del territorio. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, ha spiegato che negli ultimi mesi è stato compiuto un importante lavoro preparatorio. Sono stati già svolti rilievi tecnici e censiti gli investimenti da ammortizzare per gli attuali concessionari. Nelle prossime settimane inizierà il confronto per definire il futuro della costa. La destagionalizzazione del turismo, infatti, sarà uno dei temi principali che verrà affrontato. Non parliamo solo di riassegnare le concessioni, ha precisato il sindaco Stefanelli, ma di ripensare il modello con cui il litorale crea valore per tutto l'anno e per tutta la comunità, non soltanto per pochi mesi e per pochi soggetti. Il nuovo bando si articolerà su 3 piani, valore economico, sociale ed ambientale. L'esperienza maturata negli anni dai concessionari sarà valorizzata, ha concluso il sindaco Stefanelli, ma con un peso proporzionato e non discriminatorio. È dunque iniziato il futuro della gestione del litorale. Questa sera alle 21 l'area archeologica Caposele di Vindicio ospiterà uno spettacolo di danza contemporanea e physical theater dai contenuti intensi con Dorian, il ritratto dell'ego. L'Ormie Dance Company, diretta da Barbara Alicandro, si propone di analizzare il dualismo tra essere ed apparire attraverso l'arte della danza, usando un linguaggio fisico, visivo e profondamente contemporaneo. Generazione dopo generazione, il mito di Dorian Gray continua dunque a porre domande. La tela, che il tempo corrompe al posto del corpo del suo possessore, lascia invece paradossalmente intatti gli interrogativi sullo sdoppiamento dell'esistenza e la necessità quotidiana di usare maschere nei rapporti interpersonali. L'autrice ha voluto dare una propria rilettura attraverso un genere composito. L'interpretazione è affidata in scena a Jacopo Davino, Anna Lucia Fortino, Diana Mariana Oyog, Emma Scacchi, Tiago Guarino, Simona Serpico, Benedetta Squillante, Gabriele Di Gesù, Francesco Saverio Fisco e Angelo Romanini. I movimenti dei ballerini rappresentano però solo uno degli elementi della rappresentazione, dove la danza si contamina con la musica, la parola e la costruzione visiva. Nella sala sicurezza del Comune di Formia è in programma stamane una conferenza stampa per la presentazione del secondo Festival Città di Formia, gran galà delle bande musicali lirico-sinfoniche, in programma dal 3 al 6 settembre in piazza Aldo Moro. Inaugurerà il festival giovedì 3 settembre alle 21 il gran concerto intercomunale. Venerdì toccherà al concerto operistico Città di Francavilla Fontana, diretto dal maestro Ermir Kranzia. Sabato toccherà al concerto operistico Città di Ailano, diretto dal maestro Giovanni Minafra. E domenica sarà la volta del concerto lirico-sinfonico Città di Lanciano, diretto dal maestro Rocco Eleto. Direttore artistico del Gran Galà delle bande musicali lirico-sinfonico è Lello Bartolomeo. Presenta Isabella 40. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Si è concluso con un pareggio il test amichevole del Fondi neopromosso nel campionato di promozione contro il Mondragone City, squadra di pari categoria della promozione campana. Il confronto, disputato allo stadio purificato, è terminato con un risultato di parità 1-1. Vantaggio dei locali con conclusione di Uzzeri e il pareggio degli ospiti nella ripresa su calcio di rigore. Il test ha dato buone indicazioni al tecnico fondano Davide De Filippi. Per il Fondi un buon viatico in vista dell'esordio nel campionato di promozione in programma domenica prossima sul campo dell'Atletico Lariano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dà in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti. And he goes...

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dà in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. La Guardia Costiera ha sequestrato l'imbarcazione utilizzata per uscita in mare da Marzio Giangiulo, il turista romano di 22 anni che ha perso la vita durante un'escursione in apnea nella zona di Punta Papa il 28 agosto scorso. L'imbarcazione era utilizzata per uscita in mare alla quale aveva preso parte il giovane. L'allarme era scattato quando la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Ponza aveva ricevuto la segnalazione della presenza in mare di una persona priva di sensi. Una motovedetta della Guardia Costiera con a bordo il personale sanitario del 118 aveva immediatamente raggiunto la zona. Per il 22enne, tuttavia, non c'era stato nulla da fare. I soccorritori avevano potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, Giangiulo stava praticando apnea quando, per cause ancora da accertare, avrebbe accusato il malore o la difficoltà che ne ha provocato la morte. La Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali. In questo contesto è stato disposto, come già detto, anche il sequestro dell'imbarcazione sulla quale il giovane si era imbarcato per partecipare all'escursione. La procura di Cassino conferirà inoltre l'incarico per l'esame autottico, dal quale sono attese indicazioni decisive per stabilire le cause esatte del decesso del giovane sub. Stamane i funerali a Gaeta nella chiesa San Paolo Apostolo in piazza Trieste di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni del suo nautico Caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart avvenuto domenica notte sulla Flacca nella parte finale del lungomare Caboto all'altezza dell'ex cava d'Urso. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, la Procura di Cassino conferirà domani l'incarico all'ingegner Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scala, indagata per duplice omicidio stradale. Servizio straordinario di controllo dei carabinieri nel weekend a Ponza e Ventotene. L'attività di controllo, predisposta in considerazione dell'aumento delle presenze turistiche nel periodo estivo, ha interessato i principali luoghi di aggregazione, i centri storici, le zone della movida e le principali arterie stradali. Sono stati controllati complessivamente 148 persone, 23 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia e 16 automezzi. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, con controlli mirati anche nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri. Durante il servizio, in un'area nella quale i carabinieri stavano preparando ad effettuare alcuni controlli, è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarirne la provenienza. Il dispositivo di sicurezza ha riguardato anche gli aspetti amministrativi. I carabinieri hanno effettuato verifiche presso un cantiere edile e un'altra struttura situata nei pressi di un molo, nell'ambito dei controlli sulle attività presenti sul territorio insulare. L'operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dall'Arma dei Carabinieri durante la stagione estiva. Proseguiranno i controlli anche nelle prossime settimane con servizi modulati in base all'afflusso turistico e alle esigenze di sicurezza. Ventotene torna ad essere per 6 giorni uno dei luoghi simbolo del dibattito sul futuro dell'Europa. Da ieri al 4 settembre l'isola ospita la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea, organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune isolano. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare sull'isola studiosi, rappresentanti delle istituzioni, giovani, esponenti del mondo accademico e protagonisti del dibattito europeo. Tra 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma articolato tra lezioni, gruppi di lavoro e dibattiti. Ieri l'inaugurazione nella sala polivalente Terracini, con l'intervento del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, del Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, del Sindaco Carmine Caputo e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Poi è seguita una tavola rotonda dedicata a quale Europa per le sfide di oggi, sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di autorevoli esponenti delle istituzioni europee e del mondo politico. Nella circostanza è stato emesso un bollo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli. Inaugurata anche la mostra 1946-2026, Elettrici ed Elette, promossa dall'ANRP e coordinata dalla professoressa Fiorenza Taricone, ordinaria di pensiero politico e questione femminile all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Questa sera alle 21.30 sarà proiettato il film Utopia Europa di Renato Chiocca alla presenza degli stessi autori. Domani spazio al progetto audiovisivo Europa una barca, realizzato con il sostegno della provincia di Latina, che sarà presentato presso la sala polivalente Terracini da Clemente Pernarella insieme alla regista Melania Maccaferri. Mercoledì, alla libreria Ultima Spiaggia, sarà protagonista Gianluca Passarelli, autore de La Roccia di Ventotene, in un incontro moderato da Marina Lalovic. Chiuderà il calendario degli appuntamenti culturali, giovedì 3 settembre, il dibattito su Ventotene, simbolo per Europa del lavoro, con Ludovic Voigt e rappresentanze sindacali nazionali. Il tema della gestione del litorale, del rinnovo delle concessioni demaniali marittime a Minturno torna al centro del dibattito. L'amministrazione comunale intende fare già l'adempimento formale un'occasione per ridisegnare l'economia turistica del territorio. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, ha spiegato che negli ultimi mesi è stato compiuto un importante lavoro preparatorio. Sono stati già svolti rilievi tecnici e censiti gli investimenti da ammortizzare per gli attuali concessionari. Nelle prossime settimane inizierà il confronto per definire il futuro della costa. La destagionalizzazione del turismo, infatti, sarà uno dei temi principali che verrà affrontato. Non parliamo solo di riassegnare le concessioni, ha precisato il sindaco Stefanelli, ma di ripensare il modello con cui il litorale crea valore per tutto l'anno e per tutta la comunità, non soltanto per pochi mesi e per pochi soggetti. Il nuovo bando si articolerà su 3 piani, valore economico, sociale ed ambientale. L'esperienza maturata negli anni dai concessionari sarà valorizzata, ha concluso il sindaco Stefanelli, ma con un peso proporzionato e non discriminatorio. È dunque iniziato il futuro della gestione del litorale. Questa sera alle 21 l'area archeologica Caposele di Vindicio ospiterà uno spettacolo di danza contemporanea e physical theater dai contenuti intensi con Dorian, il ritratto dell'ego. L'Ormie Dance Company, diretta da Barbara Alicandro, si propone di analizzare il dualismo tra essere ed apparire attraverso l'arte della danza, usando un linguaggio fisico, visivo e profondamente contemporaneo. Generazione dopo generazione, il mito di Dorian Gray continua dunque a porre domande. La tela, che il tempo corrompe al posto del corpo del suo possessore, lascia invece paradossalmente intatti gli interrogativi sullo sdoppiamento dell'esistenza e la necessità quotidiana di usare maschere nei rapporti interpersonali. L'autrice ha voluto dare una propria rilettura attraverso un genere composito. L'interpretazione è affidata in scena a Jacopo Davino, Anna Lucia Fortino, Diana Mariana Oyog, Emma Scacchi, Tiago Guarino, Simona Serpico, Benedetta Squillante, Gabriele Di Gesù, Francesco Saverio Fisco e Angelo Romanini. I movimenti dei ballerini rappresentano però solo uno degli elementi della rappresentazione, dove la danza si contamina con la musica, la parola e la costruzione visiva. Nella sala sicurezza del Comune di Formia è in programma stamane una conferenza stampa per la presentazione del secondo Festival Città di Formia, Gran Galà delle Bande Musicali Lirico-Sinfoniche, in programma dal 3 al 6 settembre in piazza Aldo Moro. Inaugurerà il festival giovedì 3 settembre alle 21 il Gran Concerto Intercomunale. Venerdì toccherà al concerto operistico Città di Francavilla Fontana, diretto dal maestro Ermir Cranzia. Sabato toccherà al concerto operistico Città di Ailano, diretto dal maestro Giovanni Minafra. E domenica sarà la volta del concerto lirico-sinfonico Città di Lanciano, diretto dal maestro Rocco Eleto. Direttore artistico del Gran Galà delle Bande Musicali Lirico-Sinfonico è Lello Bartolomeo. Presenta Isabella 40. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Si è concluso con un pareggio il test amichevole del Fondi neopromosso nel campionato di promozione contro il Mondragone City, squadra di pari categoria della promozione campana. Il confronto, disputato allo stadio purificato, è terminato con un risultato di parità 1-1. Vantaggio dei locali con conclusione di Uzzeri e il pareggio degli ospiti nella ripresa su calcio di rigore. Il test ha dato buone indicazioni al tecnico fondano Davide De Filippi. Per i Fondi un buon viatico in vista dell'esordio nel campionato di promozione in programma domenica prossima sul campo dell'Atletico Lariano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. La Guardia Costiera ha sequestrato l'imbarcazione utilizzata per uscita in mare da Marzio Giangiulo, il turista romano di 22 anni che ha perso la vita durante un'escursione in apnea nella zona di Punta Papa il 28 agosto scorso. L'imbarcazione era utilizzata per uscita in mare alla quale aveva preso parte il giovane. L'allarme era scattato quando la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Ponza aveva ricevuto la segnalazione della presenza in mare di una persona priva di sensi. Una motovedetta della Guardia Costiera con a bordo il personale sanitario del 118 aveva immediatamente raggiunto la zona. Per il 22enne, tuttavia, non c'era stato nulla da fare. I soccorritori avevano potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, Giangiulo stava praticando apnea quando, per cause ancora da accertare, avrebbe accusato il malore o la difficoltà che ne ha provocato la morte. La Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali. In questo contesto è stato disposto, come già detto, anche il sequestro dell'imbarcazione sulla quale il giovane si era imbarcato per partecipare all'escursione. La procura di Cassino conferirà inoltre l'incarico per l'esame autoptico, dal quale sono attese indicazioni decisive per stabilire le cause esatte del decesso del giovane sub. Stamane i funerali a Gaeta nella chiesa San Paolo Apostolo in piazza Trieste di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni del suo nautico Caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart avvenuto domenica notte sulla Flacca nella parte finale del lungomare Caboto all'altezza dell'ex cava d'Urso. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, la Procura di Cassino conferirà domani l'incarico all'ingegner Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scauri, indagata per duplice omicidio stradale. Servizio straordinario di controllo dei carabinieri nel weekend a Ponza e Ventotene. L'attività di controllo, predisposta in considerazione dell'aumento delle presenze turistiche nel periodo estivo, ha interessato i principali luoghi di aggregazione, i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sono state controllate complessivamente 148 persone, 23 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia e 16 automezzi. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, con controlli mirati anche nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri. Durante il servizio, in un'area nella quale i carabinieri stavano preparando ad effettuare alcuni controlli, è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarirne la provenienza. Il dispositivo di sicurezza ha riguardato anche gli aspetti amministrativi. I carabinieri hanno effettuato verifiche presso un cantiere edile e un'altra struttura situata nei pressi di un molo, nell'ambito dei controlli sulle attività presenti sul territorio insulare. L'operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dall'Arma dei Carabinieri durante la stagione estiva. Proseguiranno i controlli anche nelle prossime settimane con servizi modulati in base all'afflusso turistico e alle esigenze di sicurezza. Ventotene torna ad essere per 6 giorni uno dei luoghi simbolo del dibattito sul futuro dell'Europa. Da ieri al 4 settembre l'isola ospita la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea, organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune isolano. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare sull'isola studiosi, rappresentanti delle istituzioni, giovani, esponenti del mondo accademico e protagonisti del dibattito europeo. Tra 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma articolato tra lezioni, gruppi di lavoro e dibattiti. Ieri l'inaugurazione nella sala polivalente Terracini, con l'intervento del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, del Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, del Sindaco Carmine Caputo e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Poi è seguita una tavola rotonda dedicata a quale Europa per le sfide di oggi, sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di autorevoli esponenti delle istituzioni europee e del mondo politico. Nella circostanza è stato emesso un bollo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli. Inaugurata anche la mostra 1946-2026, Elettrici ed Elette, promossa dall'ANRP e coordinata dalla professoressa Fiorenza Taricone, ordinaria di pensiero politico e questione femminile all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Questa sera alle 21.30 sarà proiettato il film Utopia Europa di Renato Chiocca alla presenza degli stessi autori. Domani spazio al progetto audiovisivo Europa una barca realizzato con il sostegno della provincia di Latina che sarà presentato presso la sala polivalente Terracini da Clemente Pernarella insieme alla regista Melania Maccaferri. Mercoledì, alla libreria Ultima Spiaggia, sarà protagonista Gianluca Passarelli, autore de La Roccia di Ventotene, in un incontro moderato da Marina Lalovic. Chiuderà il calendario degli appuntamenti culturali, giovedì 3 settembre, il dibattito su Ventotene, simbolo per l'Europa del lavoro, con Ludovic Voigt e rappresentanze sindacali nazionali. Il tema della gestione del litorale, del rinnovo delle concessioni demaniali marittime a Minturno torna al centro del dibattito. L'amministrazione comunale intende fare già l'adempimento formale un'occasione per ridisegnare l'economia turistica del territorio. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, ha spiegato che negli ultimi mesi è stato compiuto un importante lavoro preparatorio. Sono stati già svolti rilievi tecnici e censiti gli investimenti da ammortizzare per gli attuali concessionari. Nelle prossime settimane inizierà il confronto per definire il futuro della costa. La destagionalizzazione del turismo, infatti, sarà uno dei temi principali che verrà affrontato. Non parliamo solo di riassegnare le concessioni, ha precisato il sindaco Stefanelli, ma di ripensare il modello con cui il litorale crea valore per tutto l'anno e per tutta la comunità, non soltanto per pochi mesi e per pochi soggetti. Il nuovo bando si articolerà su 3 piani, valore economico, sociale ed ambientale. L'esperienza maturata negli anni dai concessionari sarà valorizzata, ha concluso il sindaco Stefanelli, ma con un peso proporzionato e non discriminatorio. È dunque iniziato il futuro della gestione del litorale. Questa sera alle 21 l'area archeologica Caposele di Vindicio ospiterà uno spettacolo di danza contemporanea e physical theater dai contenuti intensi con Dorian, il ritratto dell'ego, l'Ormie Dance Company diretto da Barbara Alicandro si propone di analizzare il dualismo tra essere ed apparire attraverso l'arte della danza usando un linguaggio fisico, visivo e profondamente contemporaneo. Generazione dopo generazione, il mito di Dorian Gray continua dunque a porre domande. La tela, che il tempo corrompe al posto del corpo del suo possessore, lascia invece paradossalmente intatti gli interrogativi sullo sdoppiamento dell'esistenza e la necessità quotidiana di usare maschere nei rapporti interpersonali. L'autrice ha voluto dare una propria rilettura attraverso un genere composito. L'interpretazione è affidata in scena a Jacopo Davino, Anna Lucia Fortino, Diana Mariana Oyog, Emma Scacchi, Tiago Guarino, Simona Serpico, Benedetta Squillante, Gabriele Di Gesù, Francesco Saverio Fisco e Angelo Romanini. I movimenti dei ballerini rappresentano però solo uno degli elementi della rappresentazione, dove la danza si contamina con la musica, la parola e la costruzione visiva. Nella sala sicurezza del Comune di Formia è in programma stamane una conferenza stampa per la presentazione del secondo Festival Città di Formia, Gran Galà delle bande musicali lirico-sinfoniche, in programma dal 3 al 6 settembre in piazza Aldo Moro. Inaugurerà il festival giovedì 3 settembre alle 21 il gran concerto intercomunale. Venerdì toccherà al concerto operistico Città di Francavilla Fontana, diretto dal maestro Ermir Cranzia. Sabato toccherà al concerto operistico Città di Ailano, diretto dal maestro Giovanni Minafra. E domenica sarà la volta del concerto lirico-sinfonico Città di Lanciano, diretto dal maestro Rocco Eleto. Direttore artistico del Gran Galà delle bande musicali lirico-sinfonico è Lello Bartolomeo. Presenta Isabella 40. L'ingresso è libero.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
5: Si è concluso con un pareggio il test amichevole del Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, contro il Mondragone City, squadra di pari categoria della promozione campana. Il confronto, disputato allo stadio purificato, è terminato con un risultato di parità 1-1. Vantaggio dei locali con conclusione di Uzzeri e il pareggio degli ospiti nella ripresa su calcio di rigore. Il test ha dato buone indicazioni al tecnico fondano Davide De Filippi. Per i Fondi un buon viatico in vista dell'esordio nel campionato di promozione in programma domenica prossima sul campo dell'Atletico Lariano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
8: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
7: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
8: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
9: Bravi, e niente sprechi.
10: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e di Frosinone. Iniziamo da Latina. Code per traffico intenso su via dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti e all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Nel centro città traffico rallentato su via Epitaffio, via Vincenzo Rossetti, viale Cesare Augusto e via Don Carlo Torello. Ci spostiamo nel comune di Frosinone, auto in coda per traffico intenso lungo viale Roma e rallentamenti su via Maria, via Marco Tullio Cicerone e via Casilina. Code anche lungo via dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta in direzione del centro città. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'ascolto. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se visti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: più.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: Però boh, meglio di no.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. La Guardia Costiera ha sequestrato l'imbarcazione utilizzata per uscita in mare da Marzio Giangiulo, il turista romano di 22 anni che ha perso la vita durante un'escursione in apnea nella zona di Punta Papa il 28 agosto scorso. L'imbarcazione era utilizzata per uscita in mare alla quale aveva preso parte il giovane. L'allarme era scattato quando la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Ponza aveva ricevuto la segnalazione della presenza in mare di una persona priva di sensi. Una motovedetta della Guardia Costiera con a bordo il personale sanitario 118 aveva immediatamente raggiunto la zona. Per il 22enne, tuttavia, non c'era stato nulla da fare. I soccorritori avevano potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, Giangiulo stava praticando apnea quando, per cause ancora da accertare, avrebbe accusato il malore o la difficoltà che ne ha provocato la morte. La Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali. In questo contesto è stato disposto, come già detto, anche il sequestro dell'imbarcazione sulla quale il giovane si era imbarcato per partecipare all'escursione. La procura di Cassino conferirà inoltre l'incarico per l'esame autottico, dal quale sono attese indicazioni decisive per stabilire le cause esatte del decesso del giovane sub. Stamane i funerali a Gaeta nella chiesa San Paolo Apostolo in piazza Trieste di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni del suo nautico Caboto, perito insieme a coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart avvenuto domenica notte sulla Flacca nella parte finale del lungomare Caboto all'altezza dell'ex cava d'Urso. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, la Procura di Cassino conferirà domani l'incarico all'ingegner Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scala, indagata per duplice omicidio stradale. Servizio straordinario di controllo dei carabinieri nel weekend a Ponza e Ventotene. L'attività di controllo, predisposta in considerazione dell'aumento delle presenze turistiche nel periodo estivo, ha interessato i principali luoghi di aggregazione, i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. sono stati controllati complessivamente 148 persone, 23 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia e 16 automezzi. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, con controlli mirati anche nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri. Durante il servizio, in un'area nella quale i carabinieri stavano preparando ad effettuare alcuni controlli, è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarirne la provenienza. Il dispositivo di sicurezza ha riguardato anche gli aspetti amministrativi. I carabinieri hanno effettuato verifiche presso un cantiere edile e un'altra struttura situata nei pressi di un molo, nell'ambito dei controlli sulle attività presenti sul territorio insulare. L'operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dall'Arma dei Carabinieri durante la stagione estiva. Proseguiranno i controlli anche nelle prossime settimane con servizi modulati in base all'afflusso turistico e alle esigenze di sicurezza. Ventotene torna ad essere per 6 giorni uno dei luoghi simbolo del dibattito sul futuro dell'Europa. Da ieri al 4 settembre l'isola ospita la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea, organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune isolano. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare sull'isola studiosi, rappresentanti delle istituzioni, giovani, esponenti del mondo accademico e protagonisti del dibattito europeo. Tra 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma articolato tra lezioni, gruppi di lavoro e dibattiti. Ieri l'inaugurazione nella sala polivalente Terracini, con l'intervento del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, del Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, del Sindaco Carmine Caputo e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Poi è seguita una tavola rotonda dedicata a quale Europa per le sfide di oggi, sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di autorevoli esponenti delle istituzioni europee e del mondo politico. Nella circostanza è stato emesso un bollo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli. Inaugurata anche la mostra 1946-2026, Elettrici ed Elette, promossa dall'ANRP e coordinata dalla professoressa Fiorenza Taricone, ordinaria di pensiero politico e questione femminile all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Questa sera alle 21.30 sarà proiettato il film Utopia Europa di Renato Chiocca alla presenza degli stessi autori. Domani spazio al progetto audiovisivo Europa una barca, realizzato con il sostegno della provincia di Latina, che sarà presentato presso la sala polivalente Terracini da Clemente Pernarella insieme alla regista Melania Maccaferri. Mercoledì, alla libreria Ultima Spiaggia, sarà protagonista Gianluca Passarelli, autore de La Roccia di Ventotene, in un incontro moderato da Marina Lalovic. Chiuderà il calendario degli appuntamenti culturali, giovedì 3 settembre, il dibattito su Ventotene, simbolo per l'Europa del lavoro, con Ludovic Voigt e rappresentanze sindacali nazionali. Il tema della gestione del litorale, del rinnovo delle concessioni demaniali marittime a Minturno, torna al centro del dibattito. L'amministrazione comunale intende fare già adempimento formale un'occasione per ridisegnare l'economia turistica del territorio. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, ha spiegato che negli ultimi mesi è stato compiuto un importante lavoro preparatorio. Sono stati già svolti i rilievi tecnici e censiti gli investimenti da ammortizzare per gli attuali concessionari. Nelle prossime settimane inizierà il confronto per definire il futuro della costa. La destagionalizzazione del turismo, infatti, sarà uno dei temi principali che verrà affrontato. Non parliamo solo di riassegnare le concessioni, ha precisato il sindaco Stefanelli, ma di ripensare il modello con cui il litorale crea valore per tutto l'anno e per tutta la comunità, non soltanto per pochi mesi e per pochi soggetti. Il nuovo bando si articolerà su 3 piani, valore economico, sociale ed ambientale. L'esperienza maturata negli anni dai concessionari sarà valorizzata, ha concluso il sindaco Stefanelli, ma con un peso proporzionato e non discriminatorio. È dunque iniziato il futuro della gestione del litorale. Questa sera alle 21 l'area archeologica Caposele di Vindicio ospiterà uno spettacolo di danza contemporanea e physical theater dai contenuti intensi con Dorian, il ritratto dell'ego. L'Ormie Dance Company, diretta da Barbara Alicandro, si propone di analizzare il dualismo tra essere ed apparire attraverso l'arte della danza, usando un linguaggio fisico, visivo e profondamente contemporaneo. Generazione dopo generazione, il mito di Dorian Gray continua dunque a porre domande. La tela, che il tempo corrompe al posto del corpo del suo possessore, lascia invece paradossalmente intatti gli interrogativi sullo sdoppiamento dell'esistenza e la necessità quotidiana di usare maschere nei rapporti interpersonali. L'autrice ha voluto dare una propria rilettura attraverso un genere composito. L'interpretazione è affidata in scena a Jacopo Davino, Anna Lucia Fortino, Diana Mariana Oyog, Emma Scacchi, Tiago Guarino, Simona Serpico, Benedetta Squillante, Gabriele Di Gesù, Francesco Saverio Fisco e Angelo Romanini. I movimenti dei ballerini rappresentano però solo uno degli elementi della rappresentazione, dove la danza si contamina con la musica, la parola e la costruzione visiva. Nella sala sicurezza del Comune di Formia è in programma stamane una conferenza stampa per la presentazione del secondo Festival Città di Formia, gran galà delle bande musicali lirico-sinfoniche, in programma dal 3 al 6 settembre in piazza Aldo Moro. Inaugurerà il festival giovedì 3 settembre alle 21 il Gran Concerto Intercomunale. Venerdì toccherà al concerto operistico Città di Francavilla Fontana, diretto dal maestro Ermir Cranzia. Sabato toccherà al concerto operistico Città di Ailano, diretto dal maestro Giovanni Minafra. E domenica sarà la volta del concerto lirico-sinfonico Città di Lanciano, diretto dal maestro Rocco Eleto. Direttore artistico del Gran Galà delle bande musicali lirico-sinfonico è Lello Bartolomeo. Presenta Isabella 40. L'ingresso è libero.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Si è concluso con un pareggio il test amichevole del Fondi neopromosso nel campionato di promozione contro il Mondragone City, squadra di pari categoria della promozione campana. Il confronto, disputato allo stadio purificato, è terminato con un risultato di parità 1-1. Vantaggio dei locali con conclusione di Uzzeri e il pareggio degli ospiti nella ripresa su calcio di rigore. Il test ha dato buone indicazioni al tecnico fondano Davide De Filippis. Per i Fondi un buon viatico in vista dell'esordio nel campionato di promozione in programma domenica prossima sul campo dell'Atletico Lariano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e di Frosinone. Iniziamo da Latina. Code per traffico intenso su via dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti e all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Nel centro città traffico rallentato su via Epitaffio, via Vincenzo Rossetti, viale Cesare Augusto e via Don Carlo Torello. Ci spostiamo nel comune di Frosinone, auto in coda per traffico intenso lungo viale Roma e rallentamenti su via Maria, via Marco Tullio Cicerone e via Casilina. Code anche lungo via dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta in direzione del centro città. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'ascolto. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se visti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: besser.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. La Guardia Costiera ha sequestrato l'imbarcazione utilizzata per uscita in mare da Marzio Giangiulo, il turista romano di 22 anni che ha perso la vita durante un'escursione in apnea nella zona di Punta Papa il 28 agosto scorso. L'imbarcazione era utilizzata per uscita in mare alla quale aveva preso parte il giovane. L'allarme era scattato quando la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Ponza aveva ricevuto la segnalazione della presenza in mare di una persona priva di sensi. Una motovedetta della Guardia Costiera con a bordo il personale sanitario del 118 aveva immediatamente raggiunto la zona. Per il 22enne, tuttavia, non c'era stato nulla da fare. I soccorritori avevano potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, Giangiulo stava praticando apnea quando, per cause ancora da accertare, avrebbe accusato il malore o la difficoltà che ne ha provocato la morte. La Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali. In questo contesto è stato disposto, come già detto, anche il sequestro dell'imbarcazione sulla quale il giovane si era imbarcato per partecipare all'escursione. La procura di Cassino conferirà inoltre l'incarico per l'esame autottico, dal quale sono attese indicazioni decisive per stabilire le cause esatte del decesso del giovane sub. Stamane i funerali a Gaeta nella chiesa San Paolo Apostolo in piazza Trieste di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni del suo nautico Caboto, perito insieme a coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart avvenuto domenica notte sulla Flacca nella parte finale del lungomare Caboto all'altezza dell'ex cava d'Urso. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, la Procura di Cassino conferirà domani l'incarico all'ingegner Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scauri, indagata per duplice omicidio stradale. Servizio straordinario di controllo dei carabinieri nel weekend a Ponza e Ventotene. L'attività di controllo, predisposta in considerazione dell'aumento delle presenze turistiche nel periodo estivo, ha interessato i principali luoghi di aggregazione, i centri storici e le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sono state controllate complessivamente 148 persone, 23 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia e 16 automezzi. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, con controlli mirati anche nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni potenzialmente pericolose per sé e per gli altri. Durante il servizio, in un'area nella quale i carabinieri stavano preparando ad effettuare alcuni controlli, è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarirne la provenienza. Il dispositivo di sicurezza ha riguardato anche gli aspetti amministrativi. I carabinieri hanno effettuato verifiche presso un cantiere edile e un'altra struttura situata nei pressi di un molo, nell'ambito dei controlli sulle attività presenti sul territorio insulare. L'operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dall'Arma dei Carabinieri durante la stagione estiva. Proseguiranno i controlli anche nelle prossime settimane con servizi modulati in base all'afflusso turistico e alle esigenze di sicurezza. Ventotene torna ad essere per 6 giorni uno dei luoghi simbolo del dibattito sul futuro dell'Europa. Da ieri al 4 settembre l'isola ospita la 45esima edizione del Seminario di Formazione Federalista Europea, organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune isolano. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare sull'isola studiosi, rappresentanti delle istituzioni, giovani, esponenti del mondo accademico e protagonisti del dibattito europeo. Tra 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma articolato tra lezioni, gruppi di lavoro e dibattiti. Ieri l'inaugurazione nella sala polivalente Terracini, con l'intervento del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, del Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, del Sindaco Carmine Caputo e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Poi è seguita una tavola rotonda dedicata a quale Europa per le sfide di oggi, sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di autorevoli esponenti delle istituzioni europee e del mondo politico. Nella circostanza è stato emesso un bollo speciale di Poste Italiane dedicato al 45° seminario e al 40° anniversario della morte di Altiero Spinelli. Inaugurata anche la mostra 1946-2026, Elettrici ed Elette, promossa dall'ANRP e coordinata dalla professoressa Fiorenza Taricone, ordinaria di pensiero politico e questione femminile all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Questa sera alle 21.30 sarà proiettato il film Utopia Europa di Renato Chiocca, alla presenza degli stessi autori. Domani spazio al progetto audiovisivo Europa una barca, realizzato con il sostegno della provincia di Latina, che sarà presentato presso la sala polivalente Terracini da Clemente Pernarella insieme alla regista Melania Maccaferri. Mercoledì, alla libreria Ultima Spiaggia, sarà protagonista Gianluca Passarelli, autore de La roccia di Ventotene, in un incontro moderato da Marina Lalovic. Chiuderà il calendario degli appuntamenti culturali, giovedì 3 settembre, il dibattito su Ventotene, simbolo per l'Europa del lavoro, con Ludovic Voigt e rappresentanze sindacali nazionali. Il tema della gestione del litorale, del rinnovo delle concessioni demaniali marittime a Minturno, torna al centro del dibattito. L'amministrazione comunale intende fare di un adempimento formale un'occasione per ridisegnare l'economia turistica del territorio. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, ha spiegato che negli ultimi mesi è stato compiuto un importante lavoro preparatorio. Sono stati già svolti rilievi tecnici e censiti gli investimenti da ammortizzare per gli attuali concessionari. Nelle prossime settimane inizierà il confronto per definire il futuro della costa. La destagionalizzazione del turismo, infatti, sarà uno dei temi principali che verrà affrontato. Non parliamo solo di riassegnare le concessioni, ha precisato il sindaco Stefanelli, ma di ripensare il modello con cui il litorale crea valore per tutto l'anno e per tutta la comunità, non soltanto per pochi mesi e per pochi soggetti. Il nuovo bando si articolerà su tre piani: valore economico, sociale ed ambientale. L'esperienza maturata negli anni dai concessionari sarà valorizzata, ha concluso il sindaco Stefanelli, ma con un peso proporzionato e non discriminatorio. È dunque iniziato il futuro della gestione del litorale. Questa sera alle 21 l'area archeologica Caposele di Vindicio ospiterà uno spettacolo di danza contemporanea e physical theater dai contenuti intensi, con Dorian, il ritratto dell'ego. L'Ormie Dance Company, diretto da Barbara Alicandro, si propone di analizzare il dualismo tra essere ed apparire attraverso l'arte della danza, usando un linguaggio fisico, visivo e profondamente contemporaneo. Generazione dopo generazione, il mito di Dorian Gray continua dunque a porre domande. La tela, che il tempo corrompe al posto del corpo del suo possessore, lascia invece paradossalmente intatti gli interrogativi sullo sdoppiamento dell'esistenza e la necessità quotidiana di usare maschere nei rapporti interpersonali. L'autrice ha voluto dare una propria rilettura attraverso un genere composito. L'interpretazione è affidata in scena a Jacopo Davino, Anna Lucia Fortino, Diana Mariana Oyog, Emma Scacchi, Tiago Guarino, Simona Serpico, Benedetta Squillante, Gabriele Di Gesù, Francesco Saverio Fisco e Angelo Romanini. I movimenti dei ballerini rappresentano però solo uno degli elementi della rappresentazione, dove la danza si contamina con la musica, la parola e la costruzione visiva. Nella sala sicurezza del Comune di Formia è in programma stamane una conferenza stampa per la presentazione del secondo Festival Città di Formia, Gran Galà delle Bande Musicali Lirico-Sinfoniche, in programma dal 3 al 6 settembre in piazza Aldo Moro. Inaugurerà il festival giovedì 3 settembre alle 21 il Gran Concerto Intercomunale. Venerdì toccherà al concerto operistico Città di Francavilla Fontana, diretto dal maestro Ermir Kranzia. Sabato toccherà al concerto operistico Città di Ailano, diretto dal maestro Giovanni Minafra. E domenica sarà la volta del concerto lirico-sinfonico Città di Lanciano, diretto dal maestro Rocco Eleto. Direttore artistico del Gran Galà delle Bande Musicali Lirico-Sinfonico è Lello Bartolomeo. Presenta Isabella 40. L'ingresso è libero.
2: Radio Formia informa. Sport. Sport.
1: Si è concluso con un pareggio il test amichevole del Fondi neopromosso nel campionato di promozione contro il Mondragone City, squadra di pari categoria della promozione campana. Il confronto, disputato allo stadio purificato, è terminato con un risultato di parità 1-1. Vantaggio dei locali con conclusione di Uzzeri e il pareggio degli ospiti nella ripresa su calcio di rigore. Il test ha dato buone indicazioni al tecnico fondano Davide De Filippi. Per il Fondi un buon viatico in vista dell'esordio nel campionato di promozione in programma domenica prossima sul campo dell'Atletico Lariano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Bam bam, bambina.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
2: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di agosto dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. I don't know what

Posizione numero 10 occupata questa settimana dal brano di Tina Turner, I Don't Know Wanna Fate. Invece al numero 9 c'è Can We Get In Now, The Prince of Rap.

Era la prima nuova entrata in classifica di questa settimana, la posizione numero 8, gli Hathaway con la loro Life. Mentre alla numero 7 troviamo Can You Forgive the Pet Shop Boys.

guadagna 3 posizioni, dalla numero 10 alla numero 7, il brano dei Pet Shop Boys, Can You Forgive? È la volta ora dell'ascolto della numero 6 in classifica, Living on My Own.

Posizione numero 6 per la seconda nuova entrata di questa settimana, Living on My Own, brano di Freddie Mercury. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la prima settimana del mese di settembre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Encores e Dire Straits.

Stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per i Dire Straits con la loro Encores. Invece alla numero 4 troviamo Abigail Day, Italy.

0: della nostra classifica, occupata questa settimana dal brano dei Talisa a Brigham Day. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica. Fuori tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra hit parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
5: Sweat.
6: Sweat. Di Usura.
5: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Gradino più basso del podio, il numero 3 occupato questa settimana dagli Usura con la loro Suite. Invece al numero 2 troviamo All That She Wants, gli Ace of Base.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 2 per gli Ace of Base con la loro All That She Want. Come stabile è anche la canzone che troviamo al primo posto in classifica, What Is Love, The Other Way.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love, gli Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la prima settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Nona, Can We Get It Now, The Prince of Rap. Ottava, Life, gli Hathaway. Settima, Can You Forgive, I Pet Shop Boys. Sesta, Living On My Own, Freddie Mercury. Quinta, ancora, I Dire Straits. Quarta, A Brigadier Italesa. Terza, Swift, gli Usura. Seconda, All That She Wants, gli Ace of Base. E ancora prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: Genova città da capire, Genova aria da bere.
1: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
2: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
3: Che alla fine dei giovi ci si stappa le orecchie.
4: Quando finite le curve, finalmente si schiaccia il pedale.
5: Con il buio negli occhi, all'improvviso c'è il mare.
6: È una luce che esplode, non la riesci a guardare.
7: Poi ti affacci sul porto, dalla sopraelevata.
8: Elevata di poco, che sfrega i palazzi.
9: Qui si guida un po' storti, perché si guarda al mare.
10: È come far geometria, se in TV c'è il mondiale.
11: Genova è grigia, non ti sorride.
12: È lontana, è interrotta, è il bisogno.
13: È troppo corta la pista.

0: Ma adesso basta parlare. C'è da fare.
1: E chi vive vicino al porto sa di non credere mai alle promesse dei politici, a quelle dei marinai, che più di chi mette un like serve chi mette la faccia, che non esistono stranieri, solo gente che viaggia.
2: Sei respiro di onde, marea di commerci. Sei natura.

0: c'è da fare.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.